dan zakibi sei siga loinana takaga sida manipuri flami sei sing lanthok sab loisari torum sanduktuna tan zari basya kasfani imphal gi fm sangai channel gi numidangi thorum paringni